0: C'était Pierre Laurent Aymard et l'orchestre de Cleveland, Pierre Boulez, leur direction, l'Allegramente, le mouvement qui ouvre le concerto en sol majeur de Maurice Ravel. Et puis voici un petit bonbon.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.